أنا سم توباي ساردت من خم تو هوري گريانت دعاي نايا.

Speleoradio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio C-Roma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100 scelte nel mondo dalla nostra redazione. Buon ascolto!

0: Trasforma la tua passione in un business con Shopify e batti i record di vendite con il checkout che converte di più al mondo. Diciamolo ancora, il checkout che converte di più al mondo. Il leggendario checkout di Shopify semplifica gli acquisti dei clienti sul tuo sito web, sui social media e su qualsiasi altra piattaforma. Questa è musica per le tue orecchie. Qualsiasi cosa tu scelga di fare, con Shopify sarà un grande successo. Inizia ora la prova a 1 euro al mese e visita shopify.it/records.
1: Você está na Bossa Nova Brasil.

0: Trasforma la tua passione in un business con Shopify e batti i record di vendite con il checkout che converte di più al mondo. Diciamolo ancora, il checkout che converte di più al mondo. Il leggendario checkout di Shopify semplifica gli acquisti dei clienti sul tuo sito web, sui social media e su qualsiasi altra piattaforma. Questa è musica per le tue orecchie. Qualsiasi cosa tu scelga di fare, con Shopify sarà un grande successo. Inizia ora la prova a 1 euro al mese e visita shopify.it/records.
1: A história da Bossa Nova passa por aqui. Rádio Bossa Nova, Brasil. Músicas, músicas com a alma do Rio de Janeiro.

0: Trasforma la tua passione in un business con Shopify e batti i record di vendite con il checkout che converte di più al mondo. Diciamolo ancora, il checkout che converte di più al mondo. Il leggendario checkout di Shopify semplifica gli acquisti dei clienti sul tuo sito web, sui social media e su qualsiasi altra piattaforma. Questa è musica per le tue orecchie. Qualsiasi cosa tu scelga di fare, con Shopify sarà un grande successo. Inizia ora la prova a un euro al mese e visita shopify.it/records.
1: Rádio Bossa Nova Brasil.

0: Trasforma la tua passione in un business con Shopify e batti i record di vendite con il checkout che converte di più al mondo. Diciamolo ancora, il checkout che converte di più al mondo. Il leggendario checkout di Shopify semplifica gli acquisti dei clienti sul tuo sito web, sui social media e su qualsiasi altra piattaforma. Questa è musica per le tue orecchie. Qualsiasi cosa tu scelga di fare, con Shopify sarà un grande successo. Inizia ora la prova a 1 euro al mese e visita shopify.it/records.
1: Esta é a Rádio Bossa Nova Brasil. O ponto de encontro dos grandes nomes da Bossa Nova.

0: Trasforma la tua passione in un business con Shopify e batti i record di vendite con il checkout che converte di più al mondo. Diciamolo ancora, il checkout che converte di più al mondo. Il leggendario checkout di Shopify semplifica gli acquisti dei clienti sul tuo sito web, sui social media e su qualsiasi altra piattaforma. Questa è musica per le tue orecchie. Qualsiasi cosa tu scelga di fare, con Shopify sarà un grande successo. Inizia ora la prova a 1 euro al mese e visita shopify.it/records.
1: The great voices from Bossa Nova. Bossa Nova Brazil.

0: all'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 4 e 34 minuti.
1: Nel vuoto, le onde radio viaggiano alla stessa velocità di tutte le radiazioni elettromagnetiche, e cioè 299.792.458 metri al secondo. Ma gli esseri umani non vivono nel vuoto. Dovunque ci troviamo, siamo circondati da stimoli, sia positivi che negativi. Quando percepiamo uno stimolo negativo, esso viaggia dalla fonte alla sua destinazione, la corteccia sensoriale, a soli 100 metri al secondo. Anche se la velocità è relativamente bassa, questa sgradevole sensazione si trasforma in quello che chiamiamo dolore. E gli esseri umani, per istinto, farebbero qualunque cosa pur di evitarlo. La potenza di un segnale radio dipende dall'intensità del suo campo elettrico rispetto alla posizione dell'ascoltatore. Matematicamente, questa potenza si esprime in millivolt per metro. Ma più spesso, la connessione viene descritta come forte o debole. Per un ascoltatore in movimento, la connessione cambia di continuo. Se la distanza è eccessiva, la connessione si perderà del tutto.

0: cazzo sei?
1: Andiamo. Tutti voi sapete bene chi sono. Dì il mio nome.
0: Cosa? Io non ne ho la più pallida idea. Non lo so chi sei.
1: Sì, invece. Sono il cuoco. Io sono l'uomo che ha ucciso Gus Fring.
0: Stronzate. L'ha fatto fuori il cartello.
1: Ne sei sicuro? Molto bene. E adesso, di il mio nome.
0: Sei Heisenberg.
1: Hai maledettamente ragione.

0: Hives.
1: Eight have died. Soon to be nine. Nine eternities in

adesso pure io posso perdonare a chi mi ha fatto male. In primis al Papa, che si crede il padrone del cielo. In secundis a Napoleone, che si crede il padrone della terra. E per ultimo al boio qua, che si crede il padrone della morte. Ma soprattutto posso perdonare a voi, figli miei, che non siete padroni di un cazzo!

0: Adesso vedremo qualcosa di edificante, di marziale. Una bella esercitazione.
1: Squadra Frivo, let's!
2: Dimmi su chi è quella troia, il suo numero ho trovato. Non ti basta avere me, uno, due, tre. Io ti cavo gli occhi con le unghie, sai. Non lasciar che il brigadiere si palpeggi il tuo sedere. Io lo so dove sei stato, vecchio frocio graduato. Uno, due, tre, quattro. Uno, due, tre, quattro. Ragazze, non guardate, il maggiore si è appartato col sergente colorato.

0: Ricordati che devi morire.
1: Come?
0: Ricordati che devi morire.
1: Va bene.
0: Ricordati che devi morire.
1: Sì, no, mo me lo segno proprio. C'è una cosa... Non vi preoccupare.

Sul termometro quantistico di Radio Ciroma oggi la temperatura è di 17 gradi centigradi. L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è del 64%.

Abbiamo avuto la solidarietà di decine di persone che, ascoltando la radio, e vi ringraziamo di questo, sono scesi qua in piazza da noi, una dimostrazione ancora una volta come la solidarietà dal basso esiste ed è forte, e che uno strumento come la radio è veramente essenziale.

L'oceano ha dato prova di intelligenza. Ha dimostrato di essere capace di una sintesi organica che noi non sappiamo fare. Conosce la struttura, la microstruttura, il metabolismo dei nostri corpi.

0: Giorgio, com'era questa?
1: Fa cagare come il resto del disco, porco.

Mentre camminavamo lungo la baia del cemento abitato, ero calmo di fuori, ma dentro pensavo: allora adesso chi comanda è Giorgi, decide che cosa si deve fare, cosa non fare, e Dim è il suo tonto di grignante bulldog. E d'un tratto capì che il pensare è per gli stupidi, mentre i cervelluti si affidano all'ispirazione e a quello che il buon Bog manda loro. La musica mi venne in aiuto.

0: Buonanotte a tutti i blues people della zona.
1: Yeah. Non esistono maestri che possano correggerci meglio dei nostri stessi errori.

0: Quando tutto va meglio, noi due.
1: Take five.

0: noi ragazzi di oggi.
1: Giovani della città.
2: Agghiacciante!
3: Sui 105-700, tutta la Ciroma del mondo.
2: Te le immagini Cosenza senza Ciroma?
4: Radio Ciroma 105.7 presenta www.ciroma.org.
5: Vieni anche tu, anche tu.
3: Leonardo Zizzi.
6: Sostieni Radio Ciroma
7: 105.7
3: 24 ore su 24 senza interruzioni pubblicitarie.
2: Ah!
3: È una pavata, una pavata,
8: pensale per il cittadino se non ci fosse Ciroma.
9: Già il termine stream contiene in sé un concetto di modernizzazione.
10: Radio Ciroma
11: 105.7 di Cosenza.
3: Radio Ciroma, ascolta.

noi ci ricordiamo di una sinistra che non era una sinistra giustizialista, che non era una sinistra per lo stato di polizia, non era una sinistra per i processi, no, ma adesso è diventato tutto, tutto quello che una volta si pensava che la sinistra non fosse, che fosse l'appannaggio della destra. È più moderata la destra che questo Partito Democratico e i suoi alleati, insomma, per dirla. E poi si dice che è una questione di legalità, va da sé, ma rimaniamo molto fortemente dubbiose.

visto un paese. Ho visto un paese in dove che non è mai buio, in dove che gli augelli cantano nel sole. Ho visto un paese in dove che gli agnelli ballano coi lupi e i gatti giocano coi cani. Ho visto un paese in dove che il nero tende la mano al bianco ed il bianco lo chiama fratello. Ho visto un paese in dove c'è pace e fiducia, in dove che chiedi una cosa e ne hai due. Ho visto un paese in dove che nessuno sorveglia perché c'è tanto di

C'è Ciroma in città? C'è? Ma in FM o in streaming? 105.7 te, cucù, chi ne? Ciroma, www.ciroma.org o punto info? Capusa cosa io l'hai mai capita di su punto info? Comunque, Ciroma! Rumore nell'Eternit cittadino. Ma gli abitanti di Ciroma, come si chiamano? Ciromanisti? Ciromari? Cirotali? Ah sì, ciromisti, misti, no? E cioè, miscati, fusi, ciuati, giotati, sì. Comunque, Ciroma! Potere alla città, potenza al cittadino. Ma quale potenza? Cosenza! 25 anni di Ciroma a Cosenza. 25 anni di burdello, di casino, di sciuscio. Di Ciroma, appunto. Una parola che spiega tutto. Chi una volta non si è detto almeno una volta ciromista? Parecchi. Ma poi che fine hanno fatto? Dice che certi si sono ritirati. Sì, ritirati. Cioè, no, alla certosa di Serra San Bruno, sì. Sono diventati ciromistici. Comunque, Arafino, sai che ti dico? Auguri Ciroma, lunga vita. Mani in barriera e lunga vita. Ciroma! Rumore nell'Eternit cittadino.

0: Io ho visto degli orrori. Orrori che ha visto anche lei. Ma non ha il diritto di chiamarmi assassino. Ha il diritto di uccidermi. Ha il diritto di far questo. Ma non ha il diritto di giudicarmi. È impossibile trovare le parole per descrivere ciò che è necessario a coloro che non sanno ciò che significa l'orrore. L'orrore ha un volto e bisogna farsi amico l'orrore.
1: Shut it down!

0: C'è Ciroma in città?
1: C'è.
0: Ma in FM o in streaming? 105.7 te, cucù. Chi n'è? Ciroma. www.ciroma.org o punto info. Capusa cosa io l'hai mai capita di su punto info. Comunque. Ciroma! Rumore nell'Eternit cittadino. Ma gli abitanti di Ciroma, come si chiamano? Ciromanisti? Ciromari? Cirotali? Ah sì, ciromisti, misti, no? Cioè, miscati, fusi, ciuati, giotati, sì. Comunque, Ciroma! Potere alla città, potenza al cittadino. Ma quale potenza? Cosenza! 25 anni di Ciroma a Cosenza. 25 anni di burdello, di casino, di sciuscio. Di Ciroma, appunto. Una parola che spiega tutto. Chi una volta non si è detto almeno una volta ciromista? Parecchi. Ma pochi fine hanno fatto. Dici che certi si sono ritirati. Sì, ritirati. Cioè, no, alla certosa di Serra San Bruno, sì. Sono diventati ciromistici. Comunque, Arafino, sai che ti dico? Auguri Ciroma, lunga vita. Mani in barriera e lunga vita. Ciroma! Rumore nell'Eternit cittadino.

0: all'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 10:41.
1: In culo ai russi di Brighton Beach, mafiosi e violenti, seduti nei bar a sorseggiare il loro tè con una zolletta di zucchero tra i denti. Rubano, imbrogliano e cospirano. Tornatevene da dove cazzo siete venuti.

una cinta, quattro abeti, un cancello di ferro blu, cento tonni.

0: una suora e tu.
1: Ah!
0: Larghi viali, monumenti, fraticelli, col saio blu.
2: Cerea.
0: Sterrazzoni, crisantemi, donne in lutto, parenti, e tu.

Sì, un saluto a voi e a tutta la Cosenza simile a noi, Radio C Roma, io l'ho conosciuta ed è un po' una nostra sorella, siamo una radio.

0: Radio Blackout è una radio indipendente che va avanti con le proprie forze, senza soldi di nessun partito, di nessuna formazione, se non l'azione di chi trasmette e le iniziative che si fanno esclusivamente nei posti occupati, squat, centri sociali di Torino, oltre che in sede di Radio Blackout, e quindi per questo ci riteniamo liberi, non abbiamo nessun tipo di padrini politici. Bene, grazie a voi, un saluto alla Cosenza antifascista figa che piace a noi e speriamo di incontrarci presto.
1: Grazie, ciao.
2: Thank you. Thanks very much.

0: Thank you very much.
1: Radio Ciroma 105.6 è il piatto che fa per voi.

La frequenza non si tocca. Giù le mani dalla frequenza. Radio Roma 105.7.

0: Come spiega che Pace portò ad un settimanale, mi pare, un disegno in cui il sequestro e l'uccisione di Moro venivano descritti con una precisione abbastanza verosimile, insomma, che richiedeva una conoscenza dei dettagli?
1: Sì, lo spiego con il fatto che lei non ha visto il fumetto e tutte le persone che dicono questo non hanno visto il fumetto. Il fumetto, come l'indagine giudiziaria ha accertato, non io, era stato ripreso, come si dice, la sceneggiatura del fumetto era stata ripresa su la sceneggiatura di un numero di Grand Hotel.
0: Secondo il procuratore generale Guasco, Potere Operaio, questa è la sua tesi, Potere Operaio e il suo gruppo si sciolgono e confluiscono nelle Brigate Rosse. Questo perché la matrice storica è identica alla matrice teorica, questo sostiene Guasco. Sostanzialmente c'è una concordanza di finalità e di strategie. Perché non è vero?
1: Perché il Potere Operaio nasce contemporaneamente alle Brigate Rosse, e le Brigate Rosse sono per l'estrema sinistra italiana, così come sfortunatamente viene chiamato il movimento dopo il 68, a me non sembra per niente estremo, anzi moderato. Le Brigate Rosse sono una presenza già precisa e una polemica in corso aperta con loro. Per documentarsi su questo sarebbe sufficiente prendere le annate di Potere Operaio, che veniva venduto nelle edicole, e in cui la polemica contro le Brigate Rosse è aperta.
0: Lei in una
1: il dissenso totale nei confronti delle Brigate Rosse per quanto riguarda la lotta armata e il problema della clandestinità non significa, per onestà intellettuale, che il Potere Operaio ripudiasse la violenza, non significa questo.
0: Sì, no, infatti io volevo dirle che in un'intervista a Panorama nel 78 ha detto, cito fra virgolette, è normale che alcuni compagni di Potere Operaio abbiano scelto la lotta armata. Normale per chi?
1: Normale per come la situazione politica si è evoluta in Italia o è involuta in Italia, cioè voglio dire rispetto alle possibilità di cambiamento dell'assetto politico italiano. Una reazione come la reazione, che io considero una reazione come il terrorismo, era, io penso, quasi inevitabile, cioè una generazione di persone che era cresciuta nella lotta, che aveva constatato la forza della lotta di massa, si trovava davanti uno Stato che era uno Stato di bambagia, cioè uno Stato incapace di modificare perfino l'università. Capisce? Noi abbiamo avuto la riforma dell'università l'anno scorso. Il movimento era cominciato nel 68, e questo, a mio parere, il clima, come dire, le condizioni al contorno, uno potrebbe dire in fisica, dentro le quali è maturato il terrorismo.

tempo fa. Adesso qui

0: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 11:40.
1: Caos nell'ordine.
2: Ordine nel caos.
1: Radio
2: Ciroma.

0: from rock and roll band. Oh, guy.
1: Ricardo già Zaccardo.
2: No, attenti, fa un gioco spot, ma la c***o di pipì non ti verrà mai.
1: Oh, ogni tanto ci provo. Vabbè, scusa, hai ragione.
2: Hai ragione.
1: Sto con me,
2: sempre.

0: Allora un saluto per Radio G Roma, mi ripeti le frequenze, 105.7?
1: Proprio così.
0: Allora, a tutti gli ascoltatori un abbraccio fraterno, uno schianto di saluto e ricordatevi sempre che gli Schiantos in Italia sono l'unico gruppo che è partito dalle cantine per arrivare alle fogne. Sono ben 32 anni sulla cresta dell'onta e non ce li toglie nessuno questi 32 anni sulla cresta dell'onta, e poiché gli Schiantos hanno sempre conseguito un coraggioso, reiterato e ripetuto nel tempo insuccesso,

0: Quale di queste parole è il sinonimo di Ciroma?
1: Caos, rumore, delizia.
0: Radio Ciroma, 105.7 FM. Ogni risposta è quella giusta.

0: ये भी पखावज का है और ये बड़ी ये भी चक्करदार है मतलब।
1: Sono le 19.31, inizia questa puntata ridotta di Fatti Gravissimi. È il 12 maggio del 2026, la voce che vi giunge dal centro storico di Cosenza è quella di Domenico Passarelli. È una puntata ridotta, dicevamo, ma non per questo non confortata dalla presenza

0: Online del nostro carissimo Stefano. Ciao Stefano, ci senti?
1: Ciao, buonasera a tutte e a tutti. Sì, ti sento benissimo.
0: Eccolo. E diciamo una puntata ridotta, ma non per questo meno importante. In realtà tanti fatti gravissimi accaduti in settimana, alcuni purtroppo tragici, dei quali parleremo molto più approfonditamente martedì prossimo. Mi riferisco agli omicidi sul lavoro avvenuti nella nostra regione negli ultimi giorni, l'ultimo dei quali a Paola, tragedia immane che apre ancora una volta un riflettore sulla condizione del lavoro nella nostra regione, nella nostra provincia, soprattutto del lavoro legato ai lavori stagionali del turismo estivo, e abbiamo letto diversi commenti, alcuni anche molto approfonditi sui social, sui giornali in questi giorni. Noi vi annunciamo già che martedì prossimo sentiremo i compagni e le compagne del collettivo Colpo Popolare di Paola, e quindi volevamo appunto iniziare la puntata con questo piccolo annuncio, tanto più che nel mentre queste sono le condizioni della nostra regione, c'è chi, Stefano, invece in città alcuni soggetti pretendono di riportare il decoro attraverso sgomberi, attraverso non si sa bene che cosa, ma noi abbiamo ignorato abbastanza bellamente quanto dichiarato da questi personaggi. Non so se vuoi fare un commento, hai letto qualcosa, Stefano?
1: Sì, concordo con te e concordo soprattutto con la risposta della città e non solo, direi di tutta la regione in realtà.
0: Che poi
1: lasciano il tempo che trovano. Scusami se ti interrompo. Lasciano il tempo che trovano, anche perché non abbiamo sentito nessuna parola rispetto a quanto è avvenuto a Paola qualche giorno fa, e come giustamente tu ricordavi. E invece Fratelli d'Italia è abbastanza sulla bocca di tutte e tutti, soprattutto sui giornali, anche delle inchieste. Se proviamo a fare una classifica di esponenti di Fratelli d'Italia che sono stati inquisiti, che sono indagati rispetto a infiltrazioni mafiose, potremmo fare una lista infinita di capi di accusa. Poi, per carità, non siamo garantisti, però i capi di accusa ci sono. Mi sembra abbastanza paradossale che invece poi si mettano a parlare loro di legalità. Io lascerei, fossi loro, il tema della giustizia, perché immagino che il referendum probabilmente non gli sia bastata e la lezione mi sembra stata abbastanza sonora, quindi è già troppo il tempo che abbiamo dedicato a questi personaggi.
0: Sì, decisamente sì, infatti la risposta della città è stata in realtà una non risposta, perché poi si è scelta la via del silenzio, del giusto silenzio di una vicenda abbastanza mediatica e non concreta, non politica. E io direi che andiamo con il nostro primo intermezzo musicale della serata. Oggi ascoltiamo un po' di blues e poi proviamo a contattare Tommy Massara da Reggio Calabria.

0: and my friends I haven't any.
1: Nessuno sa quando sei giù e su nelle tue tasche neanche un centesimo, così per, come per gli amici non ne hai nessuno, così cantava Bessie Smith nel 1928, Nobody Knows You When You're Down and Out, nessuno ti conosce. E appunto dicevamo, abbiamo contattato Tommy Massara a proposito delle amministrative della città più grande della nostra regione. Siamo una puntata un po' esotica per gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Genova, perché Reggio Calabria è molto lontana. Questa regione sembra almeno essere formata da tre altre regioni, di tre sottoregioni, e quindi Reggio Calabria è molto lontana. Forse Cosentina e Cosentina conoscono poco, in effetti è un contesto politico, e quindi Tommy ci aiuterà innanzitutto a capire dall'esterno, ma in realtà poi dobbiamo dire che Tommy è anche candidato nella lista di AVS da indipendente, perché è il segretario provinciale di Rifondazione Comunista. Ciao Tommy, ci senti?
2: Ciao, buonasera a tutte e tutti, grazie per l'invito.
1: Eccolo appunto. Dicevamo, una domanda che abbiamo già fatto in realtà a Luigi Candalise, candidato a sindaco di San Giovanni in Fiore: se tu non fossi candidato in queste amministrative, che sensazioni avresti a proposito del clima che si respira in città durante queste elezioni? Che elezioni ti sembrano?
2: Ma, bisogna un attimino fare un'analisi di contesto della mia area. Reggio storicamente si è sempre contraddistinta per forti tinte di destra, fasciste, nella storia è stato sempre così. Prima la gestione di Italo Falco Madà, padre, e poi quest'ultima di Giuseppe, per quanto diciamo gestioni ben diverse, hanno segnato un po' una breve parentesi, ma ahimè.

0: politica, ma c'è di politica c'è poco, del candidato a sindaco del centrodestra, l'onorevole deputato, anzi senatore, Francesco Cannizzaro, che incarna appunto questi valori populisti e reazionari, che in qualche maniera noi nel centrosinistra, dove la Fondazione sta giocando un ruolo molto molto importante a proposito di ristabilire delle nuove distanze, dei nuovi equilibri all'interno del centrosinistra, per fermare questa ondata di destra che probabilmente si affermerà. Noi contiamo di arrivare quantomeno al ballottaggio per giocarci poi un'altra partita, però francamente ai nastri di partenza la sensazione che non solo io ho, ma tutti purtroppo in città, è che cioè, spira di nuovo un vento pericoloso reazionario di destra, e quindi ci stiamo preparando a contrastarlo con tutte le forze possibili.
1: E Tommy, a proposito del centrosinistra di cui parlavi, a Reggio ci sono state delle primarie, che processo è stato? Alla fine chi l'ha scampata? Vabbè, Mimmo Battaglia ovviamente è il candidato a sindaco, che progetto è secondo te? Che programma è?
0: Ma la vicenda delle primarie è frutto in qualche maniera delle contraddizioni che in questo momento si stanno vivendo dentro il centrosinistra reggino e soprattutto dentro il Partito Democratico, contraddizioni aperte all'indomani delle elezioni regionali e che si stanno poi consumando sul nostro territorio. E noi come rifondazione diciamo, abbiamo giocato un ruolo importante anche, dicevo prima, di equilibrio, perché ci siamo... Abbiamo accettato la via delle primarie, ma abbiamo anche provato a chiudere su un nome unitario, e alla fine il ruolo che abbiamo giocato è stato determinante in una misura o nell'altra. È venuto fuori il nome di Mimmo Battaglia, un nome da noi tutto sommato accettato, perché in qualche maniera segna anche una discontinuità di metodo politico rispetto alla giunta uscente. Con Mimmo da subito abbiamo intelaiato un rapporto politico e personale importante. Posto su basi solide, perché comunque al di là di come andranno a finire queste elezioni c'è da ricostruire una piattaforma di centrosinistra seria, credibile, e sicuramente Rifondazione, che sta giocando un ruolo fondamentale anche nella lista di AVS. Io voglio ricordare che senza l'apporto decisivo di 4 compagni di Rifondazione la lista di AVS non si sarebbe chiusa. Questo non lo dico io, lo dice il segretario metropolitano di AVS Demetrio Delfino. E abbiamo dato un contributo importante, abbiamo dei candidati importanti che addirittura possono ambire a tornare al Consiglio Comunale, sarebbe un risultato straordinario per un partito come Rifondazione, che ricordo a Reggio praticamente era quasi scomparso nella città. Cioè in provincia qualcosa si muoveva, ma in città era fondamentalmente scomparso. E quindi, come dire, la speranza è di procedere in questo percorso assieme a Mimmo, e ripeto, negli ultimi periodi siamo riusciti anche a risalire un po', a contrastare, perché fino a 2 mesi fa la destra era quotata al 60%, quindi adesso stiamo recuperando terreno, vediamo il 24 e il 25 cosa accadrà.
1: A proposito di proposte programmatiche, secondo te quali sono le priorità per Reggio Calabria in questo momento?
0: Le priorità purtroppo sono tante, perché Reggio paga un ritardo strutturale fondamentale anche rispetto ad altre zone della Calabria, penso ad esempio al Cosentino. Sebbene l'aeroporto abbia segnato un po' un cambiamento, ma non basta, lo dicono i dati, sono aumentati i flussi, però la sostenibilità dell'aeroporto non è ancora tale da potersi mantenere dopo il 2028, cioè quando i fondi di marketing territoriale finiranno, e quindi poi bisognerà capire se è sostenibile mantenere un aeroporto a questi livelli, e purtroppo quindi bisogna ancora rinnovare, investire molto sul discorso infrastrutturale cittadino e recuperare le aree interne per consentire un turismo esperienziale, non un turismo di massa, ma soprattutto le priorità in assoluto più importanti sono legate chiaramente alla vivibilità in città. Reggio è ultima nelle classifiche, non c'è da nascondere su questo, cioè la condizione della spazzatura, la vivibilità sulle strade, il dissesto idrogeologico e poi ovviamente il lavoro

0: è una città che, dalla quale partono centinaia e centinaia di ragazzi ogni anno, quindi io direi servizi essenziali, sanità, lavoro, condizioni anche di vivibilità, verso le quali sinceramente noi cittadini siamo un po' preoccupati. C'è da dire che Reggio è l'unica città metropolitana a non aver avuto assegnate le deleghe dalla regione. Questo è un delitto politico che si è consumato sotto Reggio Unto, di cui Cannizzaro chiaramente fa parte, un ricatto politico, perché la giunta di centro-sinistra non ha potuto accedere ai fondi di delega città metropolitana, l'unica città in Italia, e quindi si è trovata in condizioni difficilissime per poter operare e risolvere i problemi. Certamente non voglio nascondermi dietro un dito, qualcosa non ha funzionato anche all'interno della giunta uscente, e noi come rifondazione non abbiamo mai abbassato la testa e stiamo ancora dentro questa proposta di centro-sinistra per correggere ciò che non è andato. Crediamo di poterlo fare perché le nostre proposte invece vanno in quella direzione. Ci stiamo radicalizzando sul territorio, i lavoratori, le lavoratrici, la gente che vive del proprio lavoro si rivolge a rifondazione come filtro per risolvere i problemi sul territorio, e quindi crediamo che la nostra proposta politica possa essere ben rappresentata dentro il Consiglio Comunale o nelle commissioni, insomma nelle sedi opportune, dove appunto può valere come proposta di sinistra, che però si spende realisticamente sui territori.
1: Stefano, una domanda.
2: Oh, intanto saluto Tommy, un grosso abbraccio e soprattutto un grosso in bocca al lupo per queste elezioni. Giustamente lui citava l'emigrazione delle regine e dei regini. Io cito un dato perché insomma mentre parlava me lo sono andato a cercare. Dal 2017 al 2023 Reggio Calabria ha perso 12.000 abitanti residenti, quindi figuriamoci i domiciliati. Però al di là di questo io volevo fare una domanda a Tommy, come se lui non fosse un candidato. Gli faccio questa domanda da uomo di sinistra. Cannizzaro, come dicevi tu, ha una lunga esperienza politica sia in regione, in città, ma anche a livello nazionale. Cannizzaro è più uomo di Tajani che uomo di Roberto Chiuto, qualche giorno fa è stato anche inserito nella segreteria nazionale. Io ti voglio chiedere, da dentro è percepita questa cosa come un esperimento o un laboratorio nazionale da parte di Forza Italia? Cioè, voi la percepite questa cosa? È uno spartiacque fondamentale probabilmente insieme a Venezia per tutto il centrodestra. Questa cosa è percepibile, la toccate con mano?
0: Ma dicevo prima che Reggio è una delle città fondamentali della destra italiana, non a caso si sta consumando una battaglia che agli occhi dei media, agli occhi dei giornali, tra l'altro anch'essi notoriamente di destra a Reggio, tant'è vero che non ci pubblicano sempre i nostri articoli, questa lotta interna alla destra reggina viene mascherata, ma in realtà si è consumata una contraddizione anche abbastanza importante tra soprattutto il passato di una destra per comparire in città, penso a Peppe Scopelliti, e una destra che è incarnata sicuramente da Forza Italia, che a Reggio vuole battere banco, vuole in qualche maniera riscuotere il tipo di investimento rispetto alla Lega Nord e a Fratelli d'Italia. Ricordiamoci però che la Lega è il secondo partito a Reggio, affermatosi proprio nell'ultima tornata regionale. Quindi è una contraddizione pesante. Sicuramente Cannizzaro rappresenta una linea di continuità, io direi con Occhiuto, più che con Tajani, nel senso che tutti gli emendamenti, anche sulla questione aeroporto, devo dire, è stato anche Occhiuto a i meriti li prende molto spesso Cannizzaro, ma sull'ultima parte del lavoro fatto sull'aeroporto sicuramente è stato Occhiuto a spingere alla risoluzione dei problemi. Segnale questo di un legame forte tra Occhiuto e Cannizzaro, che si giocherà ovviamente anche in termini di segreteria nazionale. Per quanto riguarda Reggio, questo è un conto aperto consumato anche alle scorse elezioni comunali, quando Forza Italia ha insistito con tutte le sue forze per candidare Menicucci, che era un candidato invece poi perdente.

0: perdente, e si è dimostrato perdente, ma Forza Italia continua storicamente ad essere molto radicata e presente nella mia città. Ma i rapporti non sono così pacifici, sembrano, dall'esterno sembrano, ma vi posso garantire che le contraddizioni ci sono anche là.
1: Bene, insomma, sembra sicuramente una partita che ha avuto anche un eco nazionale, perché è una delle città più grandi in cui si vota in questa tornata di amministrative, tant'è che anche, c'è stata anche un po' di satira nazionale, abbiamo visto, a proposito delle uscite infelici quantomeno, diciamo, di Cannizzaro. Però insomma abbiamo visto anche tanti leader nazionali, no, spendersi in questa campagna elettorale a Reggio Calabria. Secondo te ci sono prospettive perché Reggio si rilanci in un ruolo meridionale, da che adesso, diciamo, è effettivamente senz'altro più una periferia, quanto anche poi la battaglia contro il ponte possa essere inserita all'interno di questa campagna elettorale? Questa è un'altra domanda che volevo farti in chiusura.
0: Sì, assolutamente, decisamente. Io direi che la proposta che stiamo portando avanti come rifondazione è AVS, che appunto rappresenta una scrittura nuova per una piattaforma nuova di centrosinistra, e la base dalla quale partire. Io ripeto, su questo abbiamo la massima fiducia anche da parte del nostro candidato sindaco, che si è impegnato a continuare questo progetto. Sicuramente la questione ponte è una questione che verrà ripresa, anche perché a quanto sembra comunque quei fondi non verranno portati a termine, quindi il ponte sicuramente non si farà, però c'è tutta una questione da vedere su come ritorneranno indietro quei fondi, su come verranno spese in termini di impatto sociale e non dati ad aziende per costruzioni così come viene. Insomma, su questo anche si sta consumando una battaglia all'interno del centro-sinistra. Sicuramente la questione ponte tornerà a galla. Non a caso in campagna elettorale Cannizzaro ha gonfiato il petto sull'aeroporto, ma non ha detto niente sul ponte, perché quello è un tema sul quale sa di poter scivolare, e noi chiaramente lo incalzeremo dialetticamente e anche con i fatti in tutte le maniere possibili. Reggio può essere sicuramente un laboratorio per il centro-sinistra, questo lo metto per iscritto. Il progetto che stiamo portando avanti con Sinistra Italiana soprattutto è visionato le nostre segreterie, i nostri partiti stanno attenzionando molto da vicino quello che sta accadendo a Reggio, ma devo dire non solo i nostri partiti, anche il Partito Democratico sta guardando bene a questo ruolo di costruzione da sinistra di una nuova piattaforma, sicuramente. E devo dire anche in maniera sorprendente ci ritrovo a parlare anche con qualche riformista che sinceramente non mi aspettavo. Segnale questo che appunto la nostra proposta è credibile e può presentare in futuro sicuramente dei margini politici importanti, quindi se ci si rimbocca le maniche e si ritorna a costruire una proposta dal basso, io sono convintissimo che Reggio potrà essere un laboratorio per tutto il centro-sinistra.
1: Benissimo Tommy, allora noi ti lasciamo in bocca al lupo ovviamente e magari ci risentiamo dopo le amministrative.
0: Assolutamente, grazie ragazzi, è stato un vero piacere, un grande abbraccio a Cosenza, una città che nella quale vado sempre con grande piacere, una città dalla quale c'è sempre da imparare, soprattutto in termini di socialismo, perché insomma è il faro della Calabria, questo lo voglio ricordare.
1: E ti aspettiamo.
0: Un abbraccio a tutti.
1: Ciao, ti aspettiamo, ciao, presto.
0: Grazie, ciao.

0: E questo era il celebre St. Louis Blues del 1929, sempre Bessie Smith. Come le vedi queste amministrative in generale, Steph? Per esempio, una cosa che ho notato è che la prima tornata di amministrative nelle quali ci sono i santini fatti con l'intelligenza artificiale sono terribili, veramente orribili, però ci sono, esistono, sono tra noi.
1: Vero, non che quelli precedenti fossero migliori.
0: No, assolutamente, per carità.
1: Storia ne abbiamo avuti tantissimi. È tornata molto molto interessante, giustamente tu dicevi come quella di Reggio Calabria sia tra gli appuntamenti più importanti. Ricordiamo che si vota in 14 capoluoghi, chiaramente Reggio Calabria, ma insomma ricordiamo anche Venezia, Salerno, Avellino, Messina, giusto per rimanere là vicino, Lecco, Mantova, insomma un bel po' di città interessanti dal quale poi trarre delle idee, delle opinioni rispetto al futuro. Di sicuro molto molto interessante saranno veramente Reggio Calabria e Venezia, anche per quella che è la storia di Reggio di Venezia. Venezia ricordiamo che viene da 10 anni di governo di centrodestra, anche se il sindaco uscente insomma si definisce un liberale conservatore. Ricordiamo che è anche il proprietario della Umana Reyer di Venezia, quindi la squadra di basket di
0: Stefano. Ti abbiamo perso, c'è un problema di linea. Intanto vi segnalo, da sempre la nostra fonte principale, che Electrolux, multinazionale svedese di elettrodomestici, ha annunciato il licenziamento improvviso di circa 1700 operai in Italia in un'opera di revisione organizzativa che prevede il ridimensionamento di circa un terzo della forza lavoro. Quindi la misura coinvolge tutte le sedi del gruppo presenti sul territorio italiano, con la totale chiusura dello stabilimento di Cerreto d'Esi nelle Marche e licenziamento addirittura di tutti e 170 gli operai. La multinazionale nel 2025 ha registrato un fatturato di circa 131 miliardi di euro, con un raddoppiamento del suo utile netto pari a circa 82 milioni di euro. Nonostante una riduzione delle vendite, il ministro Urso ha convocato per lunedì 25 maggio un tavolo sulla vertenza con azienda, sindacati e regioni coinvolte. I sindacati hanno già indetto uno sciopero di 8 ore per oggi. Insomma, una storia questa di Electrolux abbastanza classica: si fa di tutto per tenere queste aziende nel territorio italiano, anche diciamo poi defiscalizzando in qualche modo, rendendo agevole il loro sviluppo industriale, e poi se ne vanno lo stesso fondamentalmente. Quindi a testimonianza del fatto che stiamo parlando di una crisi del capitalismo, o comunque di una ristrutturazione del capitalismo molto più complessiva in qualche modo, no? E quindi chissà, forse tassare i grandi patrimoni, comunque le grandi rendite, sia comunque una buona idea. Abbiamo problemi tecnici con Stefano, quindi non riusciamo più ad intercettarlo, e quindi per il resto dobbiamo segnalare che

Keir Starmer, il primo ministro britannico, sta preparando le proprie dimissioni per questa settimana a seguito delle crescenti pressioni all'interno del partito laburista. Questa è una cosa molto interessante perché nel momento in cui Starmer aveva preso la leadership del partito laburista, i riformisti di tutta Europa avevano urlato, diciamo, alla vittoria, all'inizio della controtendenza, alla vittoria sulla socialdemocrazia, e insomma sembra che questo laburismo della terza via rinnovata di Starmer abbia già avuto, sia stato, diciamo, una fenice molto molto veloce nella sua risurrezione, e quindi sentiremo anche magari qualcuno dall'Inghilterra che ci può raccontare degli ultimi sviluppi all'interno del partito laburista britannico. Continueremo a parlare delle amministrative nella nostra provincia martedì prossimo, sicuramente a proposito delle amministrative di Castrovillari, e quindi vi rimandiamo a martedì prossimo, a questo punto sempre alle 19 su Radio G Roma 105.7. Vi ricordiamo la nostra replica di mercoledì alle 13 e il fatto che potete recuperare il nostro podcast su Spreaker. Ciao.

0: little nuts. Yeah.
1: No.
0: Go on, Mary Ellen.
1: No, he's so silly.

Ragazzi, saluti a tutti da Milano, da Ice Cream Records, vi ringrazio per la disponibilità e per lo spazio e spero che comunque vi continuino così le cose bene come stanno andando.

0: Francamente non mi entusiasma questa prossima gara, ma è diventata tradizionale qui all'Adio. La gara di Rutti. Il primo dei due finalisti, Frederick William Polosco.
1: Orco, vecchio coglione.
0: Orco, vecchio coglione. Orco. Ed ora della squadra Lambda Mi, Dudley Dawson.
2: Caccola.
0: Caccola.

0: lagi.
1: Berapa? 10. Oke. Okay. Esta satu.
2: Satu
1: esta. Oh, tapi tiga.

0: Sul termometro quantistico di Radio Ciroma oggi la temperatura è di 22 gradi centigradi. L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è del 50%.
1: We understand this. Yet I must somehow gain the confidence of these savages. After all, they too have rules of conduct.

0: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 14 e 38 minuti.
1: Mio figlio Gabriele, che a quel tempo aveva 15 anni, non sopportando una mia giusta osservazione, uscì di casa sbattendo la porta. Io allora lo raggiunsi e lo fissai negli occhi e gli dissi: domattina andrai a scuola senza scarpe, a piedi nudi. La sera stessa trovai sul cuscino del mio letto un biglietto. Sapete cosa c'era scritto?
2: A stronzo! Punto esclamativo.

Qui vi parla il vostro super speaker automatico. Abbiamo così raggiunto un alto grado di civiltà. Anche la trisecolare questione meridionale sta avviandosi a soluzione grazie al Comitato per la felice evacuazione delle aree depresse. Proprio in questo momento dall'astroporto di Vibo Valentia sta per partire diretto a Saturno l'ultimo contingente di meridionali refrattari al potenziale. No, that's just a second.

0: It's for you.
1: It's for me?
0: Yeah.

0: Niente, cioè in Napoli, Pippo, cioè, se dite sempre tutte cose, capisci? Sapete già tutte cose che là la presentano sempre, cioè nel modo, cioè, o solo, cioè a Napoli c'è sto solo, che se, penso che lo stanno tutti quanto, no? Mica stanno solo normale, piccirilla, sì, stanno piezzi di solo così a Napoli. No, ma sempre, cioè, mica a Napoli non c'era mai, sempre sto piezzi di solo, e mica è bello sempre. No, perché tra l'altro li tengono impermeabili a casa, cioè, nuovo. Cioè, mai miso, lo tengo ancora in dacello fan Giusla. Ma la soddisfazione mi mettere una volta, no, mai. No, in volta già trovi i parenti, per esempio, a Firenze, a Milano, e mi metto, perché mi sta buono che la moderna, che la cinta, a Napoli niente, lo tengo là in e non mi posso mettere mai. Poi che c'è stato più presentato, la musica.
1: La musica.
0: La musica a Napoli e tutto quanto, cantano continuamente. Cioè, suonano e cantano. Infatti, mi sa via a Napoli, tutto quanto, mandolina e chitarra che camminano innanzi alla rete, tutto. Eppure questo è difficoltoso.
1: Ah, sì?
0: No, che in dei pullman, in dagli uffici, tutto quanto con questi chitarre e mandoline, cammino per tutte, poi è pericoloso. Perché va a strada, tutto quanto con questi chitarre, sai, con mano che ha la chitarra che ha così, no?
1: Sì.
0: È pericoloso per i bambini specialmente. Perché sì, lo so, tu non cammini con la chitarra così, mi sai, tu io ora sempre la chitarra a casa. No, è veramente, è una cosa difficile. No. Però è bello perché cantano a ballo, cioè vanno sempre tutti quanti contenti, affaticati, tutti sempre solo mi sento per... e poi che ci sta più? Cioè la pizza e spaghetti, sempre, noi a Napoli solo pizza e spaghetti mangiamo. No, è vietato proprio a mangiare di cose a Napoli, si può mangiare solo la pizza o spaghetti. Infatti il mio fegato noi che è rovinato. No, perché sempre su pizza e spaghetti, non si può mangiare niente, è vietato proprio. Infatti una volta tornai a casa, no? Tornai a casa mia all'improvviso, così. Bussai la porta e sentì tutto un rumore, i piatti, cose che... E poi sentì a mio padre che diceva, chi è? Dice, sono Massimo. Mio padre ha trapetto, ha detto, meno male che sei tu, stiamo mangiando i gnocchi.

0: Radio Ciroma 105.7 FM.
1: www.ciroma.org.

0: Signore e signori, ragazzi e ragazze, qui è tempo di morire.
1: Ma io mi immagino se è il mio turno, la mia si sente che si blocca e non è il mio turno.

0: vai a parlare alla televisione? Ma non mi farete, se sai solo parolacce.
1: Ma quando mai, Adossi? Ma quali parolacce? Ma vaffanculo tu e quello svuotacessi di inglese, va.

0: pera?
1: No, grazie.
0: Figo?
1: No, no, no.
0: Meloni?
1: No, arrassosia.
2: Radio Ciroma.
3: Fragola. Fragola.

Il mondo è pieno di gente di cui non abbiamo più bisogno, che cercano di tenerci schiavi tutti quanti, e hanno la loro musica e noi abbiamo la nostra. Le loro sono le inutili canzoni di un incubo insensato, ma senza il loro obbrobrio musicale e ideologico noi non avremmo nessun avversario col quale comparare le nostre canzoni di libertà, come un vento che non sa dire la sua forza, la sua velocità, perché tira dritto senza incontrare mai un ostacolo.

gruppo rock preferito.

All'orologio atomico di Radio Cirome sono le ore 17:42.

0: deve.
1: Allora, ragioniere, che fa? Batti?
2: Ma mi dà del tu?
1: No, dicevo, batti lei?
2: Ah, congiuntivo.
1: Sì.
2: Aspetti.

chi te? Chi te è su bordello? Ovvio, è Radio G-Roma. Radio G-Roma, un secondo per riconoscerla, 24 ore per ascoltarla. Radio G-Roma, 105.7 FM, senza pubblicità, senza interruzioni, senza padroni. Blocca la frequenza del tuo impianto stereo, 105.7. Ci trovi anche sul web, www.giroma.org. Siamo anche su Facebook, MySpace, Twitter. Radio G-Roma, sempre con te.

0: Sí. Gradisci?
1: Oh, no, no, grazie lo stesso.
2: Signorina, cosa le porto in questo glorioso pomeriggio?
0: Bene, Hector, ecco il nostro programma. Tu ci porti due vodka martini.

0: Lo sai come mi piacciono, niente ghiaccio. E poi precisamente 7 minuti e mezzo dopo ce ne porti altri 2 e poi ancora 2 ogni 5 minuti finché uno di noi non perde i sensi.
1: Eccellente strategia, signore.
2: Thank you very much.

0: Non c'è il video. Bisogna girare l'antenna.
1: Per quanto i fatti possano sembrare incredibili, non si tratta certo di un caso di isterismo di massa.
0: Bella scoperta, ma come se non li avessimo visti anche noi, morti.
2: Zitto.
1: Continuano a pervenirci dalla maggior parte del paese. L'ondata di delitti che ha investito soprattutto le zone orientali è opera di creature che poi si cibano dei corpi delle loro vittime. I racconti dei testimoni oculari, per quanto incoerenti, provenendo da persone ancora sotto shock, lo confermano ampiamente. Autorità e giornalisti avevano sulle prime smentito queste notizie, essendo al di là del credibile, ma invece ora risultano esatte. Gli esami clinici condotti su alcuni cadaveri provano senz'altro che essi sono stati parzialmente divorati. A quanto sembra c'è qualche nuovo comunicato urgente che ora vi trasmetteremo. Si tratta di un comunicato del Comando Nazionale della Difesa Civile di Washington.

È notorio che ogni persona che ha una certa genialità, bene o male, passa per il manicomio, perché il genio non trova spazio, non sa cosa dire, non sa con chi comunicare, viene isolato, viene... o sbaglio?

Radio Giroma 105.7, una radio comunitaria su cui, su questo voglio essere estremamente chiaro, non è espresso.

0: Oggi in Canada lei come vive, cioè come si mantiene?
1: Ah, mi mantengo con i soldi che avevo ricavato dalla vendita di un camioncino con cui facevo le vacanze, che avevo comprato un Ford, e poi ho lavorato dei mesi in Francia e ho lavorato qua. Il mio problema qui è che non ho ancora un permesso di lavoro e questo mi impedisce di prendere un posto stabile, per cui ho fatto dei seminari, delle conferenze e ho partecipato a delle ricerche.
0: Professor Piperno, parliamo della sua evoluzione politica. Sua madre dice che tutto è cominciato con la sua espulsione dal PC e per lei è stato un dolore terribile, è vero?
1: È difficile ora dire se è stato un dolore, certamente è stato un passaggio fondamentale della mia vita. Io ero iscritto alla Gioventù Comunista, alla FGC, da quando avevo 16 anni. Sono stato radiato dal partito per deviazionismo di sinistra nel 67, all'inizio del 67, e questo

0: ha sicuramente avuto un effetto importante nella mia vita. In che senso è difficile dire.
1: Ecco, molti, recentemente anche Scalzone a Parigi, hanno detto che l'inizio della spirale della violenza che ha portato alle BR è certamente da far risalire al 68. Lei è d'accordo, no?
0: No, non sono d'accordo su questa analisi. Intendiamoci, io penso che il terrorismo italiano, che è un fenomeno sociale vero e non qualcosa importato attraverso i servizi segreti sovietici o americani, ha delle radici nel 68, ma credo che l'elemento scatenante non sia stato il 68, ma il compromesso storico, cioè la disparizione dal panorama italiano di ogni possibilità di opposizione politica legale.
1: Quando è scattata in lei la molla, diciamo, dell'eversione?
0: Ma io non ritengo di non avere mai operato nel senso della eversione. Se lei vuol dire della sovversione, del mutamento sociale, sì, ma in questo senso trovo una continuità totale tra la mia milizia nella FIGC e la mia milizia in Potere Operaio. Dopo Potere Operaio non ho più partecipato a nessuna organizzazione politica. È falso che io sia un leader degli autonomi, nel senso che non solo non sono un leader degli autonomi, ma non sono mai stato un autonomo.

0: C'è un ronzio. Ronz io, ronz tu. Se il ronzio lo faccio io, se il ronzio lo fai tu, c'è qualcosa di bello, c'è qualcosa.
1: Tu senti davvero ronzio?
0: Adesso non più.
1: Ah, ok. Aspetta un attimo, facciamo una prova.
0: Fermi.

tanto ci sentiamo dire che non abbiamo il senso della realtà. Ma che cos'è la realtà? Qual è la realtà? La realtà è quella che stiamo vivendo in questo momento. Il nostro corpo è la realtà e la nostra mente è aria fritta. La realtà vuol dire il presente. Il grande Strindberg diceva: il presente non esiste. E allora, se non esiste il presente, cosa esiste? I maestri spirituali indiani ci dicono invece che esiste solo il presente e ci esortano a vivere nel presente. La gioia è il presente. Il passato e il futuro non esistono. Non esistono, dicono loro, sono l'inferno. Ma noi quasi sempre facciamo esattamente il contrario, ricordiamo costantemente il passato, sperando nel futuro, ci trasciniamo dietro come dentro un sacco tutta la nostra vita passata. E quella è la realtà. Affrontare la realtà significa sedersi sulla sedia metallica del nostro dentista, sudando freddo alla vista dei suoi arnesi da tortura. Vivono più nella realtà i poeti, i direttori d'orchestra, oppure invece i pescatori, i contadini, i metalmeccanici. Sono più nella realtà le suore di clausura o quelle che lavorano in un pronto soccorso. La realtà è una catena di montaggio della Fiat. La realtà è la bolletta della luce, del gas, del telefono. La realtà è pagare l'IVA, fare la dichiarazione dei redditi, pagare l'affitto. Esistono tante realtà o la realtà è una sola? Il massimo della realtà è la bomba atomica. La realtà la viviamo piuttosto da ubriachi. Qual è la realtà? La realtà del pazzo, del bambino, dell'intellettuale. La realtà è vivere basta, distratti, succubi della routine quotidiana. Oppure la realtà è qualcosa che bisogna afferrare, raggiungere attraverso sforzi, discipline o magari sofferenze. La realtà sono le prigioni, gli ospedali, i cimiteri, i campi di concentramento. La realtà è il braccio o la mente. La realtà è come eravamo ieri. Oppure la realtà è come siamo o come vorremmo essere o come saremo domani. La realtà è come appariamo noi agli altri. Ognuno ha la sua realtà. Sarei più nella realtà se adesso prendessi gli arnesi adeguati e andassi a zappare la terra, o se sto qui a continuare davanti a voi a dire queste stronzate.

0: Vostro onore, vorremmo ritirare la dichiarazione di non colpevolezza e dichiararci colpevoli.
1: Ordine in Atlas! Ordine! Sceriffo!
2: Vostro onore! Vostro onore!
1: Sceriffo!
3: Grazie.
1: Assombrare l'aula!
4: Rallegramenti!
2: Vostro onore! Vostro onore, che giustizia è questa?
3: Ma non lo so.
5: Cosa farà adesso? Continuerà a colpire l'organizzazione?
3: Scusate.
5: Lei c'entra con lo scambio delle giurie?
2: Che cosa ne penserà il popolo? Non si domanderà che razza di giustizia è questa? Vostro onore! Vostro onore! Ma che sta... Aspetta, lascia!
3: Mai smettere di lottare finché l'incontro non è finito.
2: Non sento, che cosa hai detto?
3: E non bisogna smettere di combattere se l'incontro non è finito.
2: Come?
3: Mi ha sentito, Capone.
2: Avattene, non sei niente, solo chiacchiere e distintivo.
3: Qui finisce la lezione.
2: Sei solo chiacchiere e distintivo, solo chiacchiere e distintivo.

0: Pronto? Pronto?
1: Pronto?
0: Pronto?
1: Buonasera, mi dica.
0: Lei mi ha chiamato.
1: Ma lei chi è, scusi?
0: No, tu dimmi chi sei.
1: Stai a Radio Roma.
0: Davvero?

0: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 20 e 38 minuti.
1: So good!
2: Genti merda! Genti 14! Dico calavero qua!

0: Salve, sono Giuseppe Conte e anch'io sostengo Radio Ciroma, la radio comunitaria che da decenni rispetta e promuove i valori della Costituzione antifascista e trasmette, su questo voglio essere estremamente chiaro, completamente in maniera gratuita sui 105.7 su tutta Cosenza e provincia.
1: This is how it starts.

Zizi, ti faccio sentire una radio, Radio Ciroma, è una pavata, wow, zizi, credami, una pavata, zizi. Senta, se si chiama Radio Ciroma.

0: niente, come fossimo niente, in mezzo a tutta sta gente. Respiro aria pesante, d'altronde basterebbe fare un rap fresco, quello che mi serve, che ci serve adesso,
1: adesso,
0: fresco.

0: scrivo rime. Come niente può fermare chi scrive il suo nome. Cine entra in teppe, ma è meglio che chiudi. Roba coatta costa solo 3 scudi.
1: Niente, come fossimo niente, in mezzo a tutta sta gente. Respiro aria pesante, d'altronde basterebbe fare un rap fresco. Quello che mi serve, che ci serve adesso. Adesso, adesso.
2: Utilizzando un normale registratore è possibile ascoltare come è veramente la nostra voce, come viene udita dagli altri.
3: Il registratore è lo strumento ideale per correggere gli errori e per affascinare il pubblico. Ma solo il modello brevettato dai tecnici dell'Istituto di Obbedienza Animale è capace di cancellare la mente delle persone.
4: Istituto di Obbedienza Animale. Nulla è vero. Tutto è permesso.

0: di nuove terre da esplorare, scrivendo giorno dopo giorno una storia da esplorare.
1: Sul termometro quantistico di Radio Ciroma oggi la temperatura è di 17 gradi centigradi. L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è del 73%.
2: Siete all'ascolto di Radio Cerume. Ma no, no, e volevo dire Radio Cirotto. No, no, volevo dire Radio Cirogeno. Ma no, siete all'ascolto di Radio Ciroma 105.7. www.ciroma.org.
3: Back to our regularly scheduled program of punk rock.
4: This goes out to our friend, the Naked Ray Gun.

0: signore e signori, seguitemi da questa parte. Vado a presentarvi la più incredibile, la più stupefacente mostruosità che sia mai vissuta sul nostro pianeta.
1: Ah! Oh, Dio mio!
0: Questa era un tempo una donna bellissima. Come si sia ridotta così nessuno potrà mai saperlo. Comunque sia andata, eccola lì.

Avevamo studiato per l'aldilà un fischio, un segno di riconoscimento. Mi provo a modularlo nella speranza che tutti siamo già morti senza saperlo.

0: orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 22 e 42 minuti.
1: Abolire leggi, norme, relazioni di dominio e rivendicare reddito, libertà, mezzi per costruire nuove forme, autonome, altre, di esistenza sociale. Radio Ciroma 105.7.

ruba i pensieri, ci mangia vivi, per sputarci in faccia le nostre ossessioni fatte carne. Schnaut, ma perché andiamo a frugare l'universo quando non sappiamo niente di noi stessi?

0: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 23 e 41 minuti.
1: Sei giovane di spirito?

0: I gotta say it, it's hard to get a read on you.
1: Soy un monstruo.